0: Studio Zef.
1: Accarezzami, senta fronte che mi brucia, ma perché non mi dà pace stu desiderio te. Accarezzami, custi mani avvellutate, fai scordato

Fai scordare tutta peccato, stringiamo un braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate e stelle, mi fai sentire